Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! Omaggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Ah!